0: rimasto solo il ricordo di suo figlio che se ne andò.
1: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: scovazzino senza pranzo?
1: Butta via la cariola.
0: O scovazzino, scovazzino senza pranzo? Butta via!